0: Michael, are you sitting high up in the Sierra Mountains and you're drinking, what's he drinking?
1: Chief? Champagne.
0: Champagne cocktails. And you're passing judgment on how I run my family.
2: Tua famiglia ancora porta il nome di Corleone. E tu sempre devi rispettare i cosi di famiglia.
0: A volere di me, non mangio car, non mangio Las Vegas, e non mangio Miami, con Hyman Roth.